se no, non so se t'amo oppure no, forse col tempo t'amerò, non so che dirti. Poi si vedrà, poi si vedrà. L'unica regola è non dire mai, mai, mai, mai, mai la verità.

magari sì. Magari no. Forse hai ragione, o forse no. Che mi sono fatto un'opinione, però non te la dirò. E quindi stanza.

sentirti sempre in guerra, anche il 15 a riserva, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando, di là qualcuno muore,